0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dancetteria Version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: mana?
1: Let's go. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List.

Dunque, qui presenti, belli carichi come sempre. Chi vi parla è Mauro Tonello, c'è DJ Nick alla console. Partiamo oggi alla grande con i Garden Eden, la loro versione di Lemon Tree. Troviamo anche Paradiso con Bandolero in Mato Grosso di Mystery.

0: Mato Grosso, Dance Italiana con Mystery, prima ancora Paradise con Bandolero e Garden Eden, la versione di un pezzo famoso di Fuse Garden. Questa era Lemon Tree. Piccola pausa e torniamo con il suono e la potenza sonora, come dico sempre, di Zion.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: bello. Ripartiamo con Zion e No Fate e Fat Boy Slim con The Rockefeller Skank.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: pezzo poi ripreso anche di recente in una versione molto particolare, questa però è quella originale per i Fat Boys Slim con The Rockefeller Skank, prima ancora i Zion. In arrivo la Scatman John con la sua Scatman World e Ruff by Picotto con Bachelor Symphony.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Fatto viaggione con Baccarat Symphony di Raff by Picot, Scatman John in apertura di questa traccia. Siamo arrivati alla fine di questo venerdì di Botta 90, da Morotonello è tutto, grazie a DJ Link, vi lasciamo con la family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Company. Radio Company.

0: canzone che è diventata anche molto molto molto famosa grazie a Fast and Furious, perché venne utilizzata all'interno di... non mi ricordo se il primo o il secondo.
1: Davvero?
0: Sì sì, o forse beh, qualcuno che si intende di Fast and Furious potrà illuminarci. Ma scateniamo la searcher? Scateniamo la ricercatrice? Scateniamo la ricercatrice Carlotta? Eh?
1: Ma... siete due cretini. Allora,
0: mamma mia, non c'ha voglia, eh?
1: Allora, no, perché non mi si apriva Chrome. Allora,
0: senti la tastiera che va. Danza Kuduro, Fast and Furious, scrivi. E secondo me dovresti trovare. L'hai trovato?
1: Danza Kuduro, Fast and Furious, eccolo qua. In che Fast and Furious c'è? 5.
0: Ah, il 5. Ah, beh, sì. Mamma mia, avanti, ragazzi. Allora, vabbè.
2: C'è scritto altro.
0: Pensavo.
1: La domanda è: in quale Fast and Furious c'è Danza Kuduro? E loro ti dicono Fast and Furious 5.
0: Basta.
1: Non è che devo darti grandi spiegazioni.
0: Infatti.
1: Ma cosa vuoi? Ma veramente. Buongiorno, amici, come state? Come va? Tutto bene?
0: Molto bene. Questa è la Family, la parte dedicata ai sommersi. E ragazzi, oggi possiamo tranquillamente partire croccanti. Perché ci è arrivato un messaggio.
1: Ah, ok.
0: Ciao. Allora, ragazzi. Ve lo leggo?
1: Sì.
0: Beh, facciamo come le live di Instagram che aspettiamo che ci sia il quorum. Tipo, sai che...
1: No!
0: Quindi che,
1: no.
0: Sto scherzando, ma... Oh,
1: sì,
0: ma l'ironia l'abbiamo lasciata a letto questa mattina.
1: Ma cosa vuoi? Sono le 6.34. L'ironia delle 6.34 non esiste, proprio non l'hanno inventata. Ma no, i quorum di Instagram sono tipo... Ragazze, non so che vestito comprare, questo o questo. Ma veramente ti fai consigliare da Instagram quale vestito comprare?
0: No, ma sai che quando partono le live all'inizio, le dirette... Parlo delle dirette Instagram. C'è chi dice: aspettiamo che ci siano un po' più di persone collegate. Questo intendevo io.
1: Ah, ok.
0: Quello intendevo. Allora, ci arriva questo messaggio. Ragazzi, buongiorno e buon venerdì. Vi lancio un argomento che poi non è un argomento in realtà, però vediamo. Più che altro perché ho bisogno di risposte. Dopo quanti mi piace su Instagram, significa che la ragazza che li ha messi ha un interesse, possibilmente carnale? Carlotta, help me. Oh, ma perché noi, io e De Biasi, chi siamo?
1: Cioè, vabbè, perché io sono una ragazza e lui sta parlando di una ragazza, ci sta, ok.
0: Vero. Ragazza che conosco da 20 anni, frequentati due volte 20 anni fa, credo, ma senza nessun coinvolgimento. Dopo tutti questi anni di punto in bianco, i like sulle ultime 4 foto pubblicate. Abbiamo la stessa passione per le moto. Per chiudere il discorso, ho come il sentore che si sia lasciata con il suo ragazzo. Grazie. Allora,
3: avanti il prossimo.
0: Io dico, io la butto lì innanzitutto scrivile. Perché? Cioè,
1: scrivimi
0: alla fine.
1: Quando io mi sento, io voglio fare adesso, scusa, non voglio essere esagerata, però mi sento di dire che 4 like potrebbe semplicemente voler dire che le piace la moto.
0: Sì, sono d'accordo, bisognerebbe vedere l'Instagram di questo caro ragazzo, ok? Però di punto in bianco sono un po' sospetti. Allora, io sono sto dalla parte, sono del team di quelli: non fatevi illudere dai social network, perché
4: hai
0: i
4: ragione.
0: Like non sono necessariamente, non significano necessariamente che una persona ti corra,
1: sì,
0: dietro, abbia dell'interesse. Può essere semplicemente un like, può essere un like messo anche così perché era lì che si annoiava, stava guardando la home, bella questa foto, ok, metto like. Non è che a tutte le persone che metto like io, che mette like De Biasi o like Carlotta, vuol dire che le piacciono, no?
1: Poi allora, per carità, è vero anche che i più like consecutivi ti fanno riflettere, nel senso che se io ti metto un like a caso, magari all'ultimo post che hai pubblicato, magari perché mi piace e basta.
0: Sì.
1: Certo, se te ne metto 4-5 filati è un po' più strano. Se la domanda è a quanti like vuol dire che che c'è un interesse, dovrei scriverle. Io mi sento di dire che ora che lei ti ha lanciato questa raffica di like, fai così, amico. Alla prossima sua storia pubblicata, rispondi alla storia,
0: sì.
1: Ma no con una reazione, perché alla reazione generalmente non arriva alcuna risposta.
0: Vero.
1: Rispondile con una frase, cioè, che ne so, foto di lei al mare, tu scrivi: oh, che meraviglia, vorrei essere anch'io al mare invece di essere in ufficio con questo caldo, per dire. Cioè, l'importante è che non sia un commento su di lei, ma generale, generico.
0: Sì.
1: Da lì vedi come lei parte e poi da cosa nasce cosa e bla bla bla.
0: Sì, c'è qualcuno che scrive: siamo arrivati alla frutta. No, in realtà no, in realtà è un nuovo modo di cioè, nel senso, comunque
1: è un
0: social
1: nuovo modo di, sì, di conoscersi anche.
0: È inutile,
1: no?
0: Siamo circondati ormai dalla tecnologia. Ci sono i social ed è un altro modo per corteggiarsi, conoscersi. D'altronde a volte non ci si incontra per strada. È anche un nuovo modo di fare amicizie, conoscere persone,
1: ma
0: eccetera,
1: sì,
0: eccetera.
1: Non c'è niente di male, ragazzi.
0: E anche, sì, ripristinare un rapporto. Non lo so, potrebbe essere che loro adesso da questi quattro like ne nasca una storia d'amore infinita, una splendida amicizia, oppure niente. Potrebbe anche essere così, cioè, nel senso, De Biasi, tu non hai ancora proferito parola, che cosa ne pensi?
2: Io sono d'accordo con quello che avete detto voi, in particolare sì. Carlotta, sì,
1: grazie,
2: di scrivere la storia, insomma.
0: Bravo, bravo, sì, sì, sì, ci sta.
1: La risposta
0: ci sta,
1: alla storia, però deve essere una risposta disinteressata. Bisogna essere furbi in queste cose qua, perché sennò rischi di essere pesante.
0: Ma ragazzi, allora, scusa, per te Carlotta, quattro like messi così, se fossero stati messi al tuo profilo, cosa penseresti?
1: Niente. Io onestamente non penserei niente. Nel senso che per me il like tattico non vale niente. Per me,
0: okay.
1: Io del like tattico, se devo essere,
0: te ne faccio,
1: cioè,
0: te ne fai niente.
1: Io non me ne faccio niente, perché il like tattico, cioè, arriva e se ne va. Ha più senso una o due. Sì, cioè, se arriva una risposta a una storia, alla seconda storia, eccetera, cioè allora lì sì. Il like tattico può essere una prima base d'approccio, perché no? Nel senso, potrebbe essere proprio un mettere un piede nell'acqua, ok? Proprio così, per sentire che temperatura c'è, ma non vuol dire niente, perché anche perché dipende. Instagram è strano, dipende come te li propone questi post.
0: Sì.
1: Cioè, se lei è andata posta nel profilo ed è andata giù, allora magari vuol dire che ti sta sberciando il profilo,
0: sì,
1: eccetera. Se invece sono Instagram glieli propone uno dietro l'altro, perché a volte succede anche,
0: sì,
1: questa cosa
0: è
1: qua.
0: Vero. Ma c'è anche la parte curiosità, è semplicemente magari gli è apparso un post di Instagram nella home e a un certo punto è andata dentro il profilo, ha visto altre quattro foto che le piacevano e ha messo un like,
1: sì,
0: like.
1: O magari ha detto: oh, guarda, ma io lui lo conosco. Ci conosciamo da 20 anni, che caro.
0: Ma scusa, allora l'ultima domanda è: siete dello stesso paese, siete vicini, siete lontani, abitate vicino, c'è la possibilità che vi incontriate per strada o no? Perché se c'è la possibilità che vi incontriate, magari una parola o un caffè si può anche bere assieme. Se invece non c'è la possibilità di incontrarsi, allora probabilmente ti conviene, se vuoi appurare questa cosa, caro nostro amico ascoltatore, ti conviene andare a scrivere, appunto, come ha detto Carlotta, magari sotto una storia. Qualcosa.
1: Ma voi non lo trovate super imbarazzante quando c'è qualcuno con cui state, insomma, un po' parlando sui social e
0: sì,
1: poi lo incontrate per strada?
0: È vero.
1: Cioè,
0: vero.
1: Non è tipo cioè, sai che tipo tu hai un linguaggio verbale che è, che ne so, digitale, e quando te lo trovi di fronte, quindi inizia a essere il linguaggio verbale fisico, quindi
0: sì,
1: hai la gestualità, hai la mimica facciale, la voce. Ah, disagio.
0: Sì, sì, molto
1: vero.
0: Sì. Perché tu sei un po' timido, De Biasi.
1: Comunque sono un po' dispiaciuta, perché
2: oppure
1: questo
2: io
1: messaggio...
2: saluto e non vengo salutato.
1: No,
2: cosa
1: ma come permette di non salutare De Biasi? Comunque sono un po' dispiaciuta,
0: perché?
1: Di questo messaggio, perché io stamattina sono partita in bombissima, volevo darvi perché adesso fa più fresco, no? Ha
0: sì?
1: fatto tanto caldo, ora
0: sì?
1: fa più fresco. E io volevo darvi delle tecniche giapponesi per non patire il prossimo caldo. Però siamo partiti con questo argomento.
0: Vabbè, ma non è questo lo possiamo anche mettere da parte, nel senso che vediamo che cosa ci rispondono, anche perché noi la risposta l'abbiamo data. Il tuo aiuto, visto che c'era scritto Carlotta help me, tu l'hai dato. Quindi secondo me possiamo agevolare i messaggi di Biasi tra pochissimo. E dopodiché ci spieghi. Ma scusa, queste tecniche giapponesi insegnate da chi?
1: Dai giapponesi.
0: Dai giapponesi. E da quando, cioè, in qua tu ti intendi di cultura giapponese?
1: Allora Sisma, se tu non conosci i miei hobby, questo è un tuo problema, va bene? Cioè, io, se non me sapevo, non mi conosci bene.
0: Non sapevo che ti interessasse così tanto il Giappone. Però va bene, va
1: mi
0: bene.
1: Interessano. Io ho molti interessi, perché sono, guarda, sono una che piena interessi, sai.
0: Ah, va bene per la cultura orientale. Ok, ci sta, ok. No, sono d'accordo. D'altronde tu sei stata in Thailandia.
1: Vabbè, che...
0: va bene, allora mettiamo i messaggi vocali di ieri, ok? Con il mi piccolo mixatone, poi c'era anche il mixatone grande. Oggi c'è il raga, non c'entra niente, ma quindi tantissime cose. Si parte.
4: Sisma sì, Sisma sì.
5: Wow! A mí me gusta.
6: Praticamente quando sei alla carità vai a fare l'opinionista, chiaro, no?
5: Ma guardate, allora farei il commentatore di quel programma, quello tutti nudi che fanno a una certa ora, che non mi ricordo il nome, ma ecco, quello lì, lì sì che mi
1: bellissimo
5: piacerebbe, mi spiegherei dalle risate. Ciao.
7: Io farei l'opinionista Temptation, almeno li insulterai bene.
8: A questo punto credo che dopo anni potrei essere opinionista in trasmissioni di calcio.
9: 2 minuti sono più che sufficienti, anche perché se ti butti giù di morale, prova a pensare 2 minuti in mezzo al fuoco, sono infiniti, no? Sono tanti. E lo stesso vale per me in un rapporto.
10: Mi piace perché metà degli ascoltatori non ha capito una benemerita mazza di quello che si sta parlando.
11: No ragazzi, mi sto compisciando.
12: Sì, ma 40 minuti sempre fermi sotto controllo della polizia.
13: Dai, vincere!
14: Coppia di amici che lei ha una station wagon, lui ha un furgone, eppure lui gira con la macchina della sua amica.
15: Beh, se hai una macchina grande basta la paletta corta, se hai invece una pandina come ogni tanto hanno i vigili eccetera, serve per forza una paletta grande per farsi notare.
16: Io voto paletta grande.
17: Infatti c'è anche il detto, meglio paletta piccola e giocattolona che paletta lunga e mandolona.
18: Carlotta, ma se ti fermo nei finanzieri hai la bolla.
19: Oh ragazzi, ma voi vi rendete conto che la prima volta che fermeranno veramente la macchina e i carabinieri, qualche bambino chiederà se usano la paletta corta o la paletta lunga.
0: Ieri forse abbiamo fatto un po' un disastro con questa cosa. I bambini che cresceranno, non so con che concetto cresceranno nei posti di blocco della polizia.
1: Che caos.
0: Va bene, 3332688688 per i vostri messaggi. Noi siamo qui, è venerdì 3 luglio 2026, c'è la Family, la parte dedicata ai sommersi.

0: Child, The Renegade Master, siete su Radio Company. Ciao a tutti, buongiorno. Come state? Dove siete? Che fate? Classiche domande che si fanno ad inizio puntata. Questa è la Family, fino alle 9 insieme. Allora, siamo partiti leggendo un messaggio di un ascoltatore che diceva: una tipa che conosco da 20 anni, mi ha messo 4 like di fila, mi sembrano like tattici, cosa devo fare? Non so se abbiamo messaggi a riguardo, se qualcuno ha deciso di... E allora, neanche scritti Sisma, allora posso fare in realtà
1: poi sì,
2: l'abbiamo chiusa
1: così, anche perché insomma finché rimangono 4 like quelli sono
0: bene.
1: E allora prego.
0: Allora ragazzi, scusatemi, ma visto il caldo che ha fatto nei giorni precedenti, io mi sento di dire: prepariamoci al prossimo caldo con 6 rimedi giapponesi contro il caldo.
1: Ok,
0: allora numero 1, allora io non vi leggo, anzi vi leggo anche i nomi in giapponese che sbaglierò sicuramente, sì, ma non importa. Furin,
1: okay.
0: La freschezza psicologica. E sì, ti ricordi quando dicevo mio fratello che dice mentalità?
1: È mentale, sì.
0: Allora, più che un rimedio.

0: c'è un suono leggero e cristallino. Nella cultura giapponese il suo tintinnio è associato al vento e può generare una sensazione di sollievo e di fresco grazie ad un forte effetto placebo.
1: Ah, ok.
0: E questo
1: dovrebbe provarlo però.
0: Ecco, prendete appunti. Il secondo Uchimitsu.
1: Il
0: condizionatore da marciapiede. Consiste nello spargere acqua davanti alle case, ai negozi, evaporando l'acqua, assorbe calore dall'ambiente, abbassa leggermente la temperatura dell'aria e crea una piacevole sensazione di freschezza.
1: Avrei dei dubbi lì con l'umidità più che altro, perché sai che l'umidità...
0: Anelli refrigeranti in PCM, il freddo al collo, sono dei collari innovativi che utilizzano materiali a cambiamento di fase. PCM si raffreddano.
1: Ma tu hai capito cosa vuol dire a cambiamento di fase?
0: No.
1: Ah, ok.
0: Si raffreddano a 18 gradi e mantengono una temperatura costante a contatto con la pelle. Non bagnano i vestiti, aiutano a sopportare meglio il caldo durante le attività all'aperto.
1: Questo è
0: interessante, secondo me. Sì. Cioè, immaginati di avere un braccialetto che è freddo a 18 gradi.
1: Un piccolo climatizzatore portatile.
0: Ci
1: bello,
0: sta.
1: Bello.
0: Poi, Nagashi Somen, i noodles fluttuanti. In estate i giapponesi mangiano spesso noodles freddi, trasformando il pasto. Loro lo trasformano in un gioco, no? Perché gli spaghetti scorrono in una canna di bambù con acqua ghiacciata e i commensali devono afferrarli al volo con le bacchette prima che passino oltre. Vabbè, giochi con l'acqua e i noodles. Poi c'è il Reikan Shito, il segreto di bellezza glaciale. Non sono semplici salviette umidificate, ma grazie al mentolo e ad agenti rinfrescanti donano un immediato effetto fresco sulla pelle, offrono sollievo dal caldo e aiutano a preparare la pelle, favorendo una migliore tenuta del trucco. Praticamente sono delle salviettine molto fresche che vengono passate sulla pelle. E poi c'è l'abbigliamento Ice Touch. In Giappone ci si veste in modo intelligente per proteggersi dai raggi UV, quindi sono dei capi in fibre sintetiche progettate per risultare fresche al tatto e favorire la rapida evaporazione dell'umidità.
1: Ma che bravi però. Allora io tra gli anelli e le salviette rinfrescanti, però devo dire gli anelli, cioè quelli che ti metti intorno e che fanno 18 gradi, tanta
0: giustamente
1: roba.
0: Qualcuno dice 19 gradi sul collo, cervicale capace.
1: Sì.
2: Effettivamente.
1: Allora potrebbe anche essere che tu poi abbia quello bloccato, però vuoi mettere quel caldo di queste due settimane, cioè,
0: collo bloccato. Allora secondo me caldo batte collo bloccato.
1: Beh, ci sa, certo.

0: Return to Bebo. Barry Can Swim. Amici, buongiorno!
1: È strano Barry Can Swim, comunque come...
0: come nome di una band.
1: Sì, sì.
0: Sono d'accordo. C'è l'ora esatta.

0: Nel frattempo, volevo informare i gentili ascoltatori che è entrato DJM in studio.
1: Ma è un po' presto per te qua, DJM?
2: Sono le 7:06 minuti.
3: Vuoi venire in
4: Italia? Radio Company Time.
0: È entrato per menare De Biasi e noi siamo d'accordo, menalo. Dai!
1: Ma se
0: lo sta menando davvero!
1: Ma se

0: scritta da un nostro ascoltatore, perché voi sapete che siccome Carlotta è un influencer ha acquistato un gasatore e allora tutti quanti si sono messi ad acquistare un gasatore, pure il nostro ascoltatore,
1: il club dei gasatori,
0: sì, che
1: noi
0: ci chiede: raga, ma voi gasate solo l'acqua? Allora, al momento sì, ma sai che si possono gasare anche delle bevande?
1: Cioè, sì, tipo... però non puoi, loro ti dicono che non puoi gasare le bevande con le bottiglie dell'acqua.
0: Ah beh no, certo.
1: Sì, ma scusa, però io mi chiedo, ma che bevande gasi?
0: Per esempio, il succo d'arancia, se tu lo gasi, diventa come la Fanta.
1: Ah,
0: sì,
1: okay,
0: no, davvero,
1: sì,
0: veramente.
1: Perché la maggior parte delle bevande che non sono acqua sono già gasate, quindi.
0: Sì, infatti, effettivamente, cosa è? Succo di frutta, succo di mela gasato.
1: Beh. Sì, schifo. Cioè,
0: allora, vediamo De Biasi in procinto di, quindi datti un voto, amico
2: oggi
0: mio.
2: Sì, 7, dai.
0: 7. Okay, sette. Ah, però è stato
1: oggi
0: alto.
1: Sette.
2: E comunque devo ringraziare Joe che non mi ha salvato i messaggi della settimana scorsa. Comunque,
0: che, guarda, quello lì andrebbe menato pure quello, guarda.
1: Sì, esatto. Comunque c'era da aspettarselo, Ale. Cioè, tu ti vai a fidare di tutte le cose che devi dire a Joe.
0: Dai. Comunque, voto 7 mi sembra di cioè,
2: sì.
0: Cioè, comunque,
1: buono,
0: sì, perché tu ti dai raramente un 7. E allora, signore e signori, ladies and gentlemen, qui su Radio Company, il venerdì abbiamo il mixatore di Ale De Biasi.
3: Un'altra radio che conoscete molto bene vi ha rubato il non c'entra niente ma e alla fine, dopo averlo detto, si sono messi anche a ridere.
4: Allora,
3: chi osa ridere sul raga non c'entra niente ma?
4: Allora,
3: chi osa?
4: Allora,
3: vuoi ridere sul raga non c'entra niente ma? È una cosa seria. Che cos'è sta storia?
5: Ma io lunedì parto per le Maldive.
6: Il capo del mio capo è talmente simpatico che è soprannominato Orchite.
7: Mi arriva dalla Coppa di Bag, sono felicissimo.
8: Sisma, ti aspetto questo fine settimana alla festa della tagliata a Sarmego. Se mi avvisi, sei il mio ospite.
9: Sisma, ho un video per te.
3: Che cos'è sta storia?
10: Questi sono stati esclusi perché hanno fatto un video. No! Aspetta che me lo sto segnando qua su sul libretto delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente.
11: Romanticismo, io alle medie, se non mi ricordo male, mi sono messo assieme a una ragazza la sera prima di andare a letto e la mattina appena sveglio l'ho mollata per messaggio.
0: Mamma mia, le piatti!
7: Mi sono fatto il bucchio alle orecchie!
12: Chi ride di venerdì piange per 3D, porca paletta.
13: Mettiamo la musica, basta con sti pipponi, basta che è caldo, basta.
14: Facciamoci anche un po' un esame di coscienza.
15: Ma volevo salutare la mia amica Elena che vi sta ascoltando.
16: Milf.
4: Ora.
17: Oh raga, non c'entra niente, ma avete sentito?
0: Cosa?
17: Eh? Ah no, niente, sto a posto. Kings of the Mosh Pit.
0: Ma dove siamo?
18: Vogliamo parlare dei colleghi che fanno le call su Teams a tutto volume senza cuffiette in ufficio.
3: Enrico, sto per vomitare!
19: Finalmente un po' di musica rilassante!
1: Buongiorno Femmini, ma senza di te Carlotta, Femmino, da Femmini sei tu, da Femmini sei tu.
9: Raga, non c'entra niente, ma lo sa Carlotta cosa vuol dire M-I-L-F,
0: lo sa, lo sa.
9: M-I-L-L-L-L-L-F, MILF.
0: Certo che lo sa.
1: Certo che lo sa. Buongiorno amici De Biasi.
0: Bravo.
1: Ma a me piace di più quando fai i mesciapponi, che ci metti cose a caso dentro,
0: che ci metti le salse, il liscio.
1: Sì.
8: Ma estate, dai.
1: Preparati, perché questa è, te lo dico io, questo sarà il mood dei prossimi due mesi, fino a che non arriverà a metà settembre. Allora lui non potrà fare più scuse. Sarà tutto ho più piani di lavoro perché sono tutti in ferie. Ma è estate, vedrai.
0: Allora scusami De Biasi, guardami,
8: Rica.
0: Ma se il nostro editore ti dicesse, ti pago meno perché è estate.
2: Fa bene.
0: Ma non è così. Ti pagano uguale e tu fai meno? Eh?
2: Perché io ci metto la passione.
0: Sì, la passione, guarda. Va bene. Vabbè. Amici, buongiorno. Buongiorno, questa è la Family. Lo sapete, come tutti i venerdì che si rispettino, qui fino alle 9 c'è il raga, non c'entra niente, ma a un momento in cui potete verbalizzare tutto quello che vi passa per la testa. 333-2688-688. La cosa importante è iniziare i messaggi con il raga, non c'entra niente, ma. Scusami, hai un raga non c'entra niente ma pronto?
2: Lo dice dopo,
1: raga,
2: okay.
1: Non c'entra. Eh?
2: Lo puoi dire dopo, per favore.
0: Ma perché?
1: No, Ale, perché se mi viene chiesto veloce. Raga, non c'entra niente, ma sono piena di zanzare in casa.
0: Scusate, ragazzi, a proposito, ma quest'anno non vi sembra che ci siano meno zanzare a parte
1: ma
0: a casa di Carlotta?
1: Ma sono tutti a casa mia.
0: Sì, infatti, sono tutti, cioè, tutti in quel paese lì, nella tua via, tra l'altro. La tua via dove tra l'altro salta la corrente senza che tu lo sappia.
1: Guarda, non mi fare dire niente. Dai, 3332688688, come sempre, ragazzi. Il venerdì c'è il raga, non c'entra niente, ma...

0: Compagni amici, buongiorno, questa è la Family. C'è Raga Non C'entra Niente, ma attivo, quindi fino alle 9 tutti i messaggi, tutte le cose che vi passano per la testa li potete inviare qui al 333-2688-688, numero che adesso vi serve anche per votare un disco da cantare ad alta voce. Noi ve ne facciamo ascoltare due, voi scegliete quello che vi piace di più e poi ovviamente vincerà la democrazia. La canzone numero uno è questa.
1: La numero due invece è questa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo
1: e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Energia 90. Energia 90.

0: qui per qualcuno bene, per qualcun altro meno,
1: apri pista
0: meno
1: del,
0: bene, beh certo, ma ragazzi,
1: dello sculettamento in discoteca.
0: Allora,
1: bellissimo.
0: Io devo dire, nonostante sia più un genere amato dalle donne, ok, che dai maschietti.
1: Ma io ti ho visto sculettare spesso con le,
0: ma
1: con
0: per noi DJ il reggaeton è stato per anni la famosa downbeat, cioè quello che mettivi a inizio serata, vero Ale?
2: È vero.
0: E quello che tra l'altro ti salvava, perché tu sapevi che se mettevi Bailando di Enrique Iglesias,
1: bellissima,
0: sapevi che riempivi la pista. Certo, è vero o no?
1: Sì,
0: vero,
1: ed è subito
0: ma anche la gasolina è stato uno di quei brani.
2: Me l'ha insegnato Conte questo al tempo.
1: Cosa?
0: Beh, Conte,
1: il maestro.
0: Il maestro, maestro. Ragazzi, maestro. Altro che Gigi D'Agostino,
1: infatti,
0: Stefano Conte.
1: Stefano Conte, il maestro. Quindi lui si fa chiamare anche Conte San.
0: No, voi le sapevate che Gigi D'Agostino è chiamato il Messia?
1: Veramente, eh?
0: Sì.
1: Come Stefano Conte viene chiamato, certo, il maestro.
0: Sua santità.
1: Sì, esatto, c'è il, sì, vostra maestà. C'è il raga, non c'entra niente, ma come sempre spazio molto libero dove potete dire tutto quello che vi pare, piace. L'importante è sempre cominciare con raga, non c'entra niente, ma...
2: Vado?
0: Vai!
1: Prego,
2: grazie.
1: Grazie
2: Carlotta, grazie ragazzi. Vai.
3: Raga, non c'entra niente, ma oggi mio papà va a giocare a rugby in carrozzina a Piancavallo.
0: Bello!
3: Ciao, da Giorgia.
1: Bello,
0: oh, comunque,
1: bello.
0: Un po' di fresco anche a Piancavallo, secondo
1: sì,
0: me, no?
1: Sì, forse sì, riesce a trovare anche a temperature gradevoli.
4: Raga, non c'entra niente, ma mi chiamo Baio, ma sono Brian. Che fine ha fatto?
0: Allora, Byron che si chiama Brian, palesati.
1: Sì, ci sei ancora, sei ancora uno dei nostri ascoltatori, facci sapere.
0: Com'è che era il messaggio? In realtà io sono Byron, ma in realtà sono Brian. Cioè,
1: mi chiamo Byron, ma no, aspetta, io sono Byron, ma in realtà mi chiamo Brian.
0: Ma cos'è Spider-Man?
5: Raga, non c'entra niente, ma... tra 20 giorni è il mio compleanno.
6: C'entra niente, ma adesso che nell'agresto vado a fare colazione e mangio una mega brioche.
0: Bravo! Mamma mia, anch'io voglio
1: che
0: una brioche, ragazzi.
1: Spettacolo.
0: Ragazzi, abbiamo lasciato stare il giro brioche che facciamo qui in radio. Devi,
1: ragazzi,
0: tornare, Carlotta.
7: Perché sono io il prossimo.
1: Sì, è
0: sì,
1: perché
0: tra l'altro tu
1: dove, come si suol dire, dove muore il gioco? De Biasi.
0: Esatto.
1: Cioè, quando arriva il suo turno, De Biasi improvvisamente il gioco si ferma.
0: Tu sei quello che alle serate al bar, quando si fa il giro che tutti pagano,
7: tu sei quello
0: che lo interrompe.
7: No.
0: Sì.
1: Ma ragazzi, quando io tornerò fisicamente in radio, sapete che si fa? Si fa una settimana di brioche.
0: Beh, guarda,
7: bellissimo,
0: volentieri. Davvero.
1: Una settimana di festa.
0: E le paga tutte De Biasi.
1: E le paga tutte, chiaramente.
0: Certo.
1: De Biasi.
8: Raga, non c'entra niente, ma Carlotta, hai preso le padelle nuove? O sei ancora facendo minestroni?
0: Ciao!
1: Ottima domanda. No, sono ancora senza padelle.
0: Come fai senza padelle?
1: Ne ho due e sto usando solo quelle perché nel frattempo... non lo so, ho comprato altro.
0: Sta cucinando con le mani. Beh, con questo caldo, ragazzi, avete visto dei video che stanno pubblicando di gente che cucinava,
1: che cucina all'aperto,
0: all'aperto, da quanto caldo è. Poi,
4: raga, non c'entra niente, ma che bello è vivere in una via dove la corrente è santa per niente e dove soprattutto non c'è la fibra. Ciao, raga.
1: Sentite, ragazzi, ma tra l'altro, ma io la mia, ma io non me la posso raccontare la mia via, ragazzi, ma se io potessi raccontarvela la mia via.
0: È vero.
1: Ma se solo
0: tu
1: potessi...
0: non la puoi raccontare.
1: Non la posso, ma se solo potessi, raga, quante puntate ci faremmo
0: sì,
1: sulla
0: sì,
1: mia via.
0: Ragazzi, io ce l'ho ancora la fibra, io voglio la fibra a casa e non
1: basta,
0: arriva.
1: Enrico, fatene una ragione.
0: Ma 30 metri la cabinetta, scusami.
1: Sì, comunque posso dire, fa più rabbia quello che succede a te piuttosto che
0: sì,
1: quello che succede a me. Perché
0: sì,
1: io non posso farci niente, cioè io ormai come
0: non
1: succede in
0: spiegare,
1: diverse parti, non lo posso dire,
0: lo
1: ma come
0: spiegare.
1: Succede in molte parti del mondo. L'omertà, ok? Invece tu è brutto perché ce l'hai proprio di fronte.
0: Ma sì!
1: E te,
0: Tra l'altro c'è questa casa blu color puffo, sembra quasi che mi prenda in giro, capito? Nella mia via. Sì, te lo giuro. Cioè, è questa casa color puffo che mi... Che io la guardo...
1: Che passi ti fa... io ho la fibra, tu no.
0: E tu no. Tra l'altro, probabilmente questi manco la adopereranno la fibra.
1: Ah beh, certo. Cioè tu
0: perché
1: infatti...
0: ce l'hanno lì davanti. Ma loro non
1: dire,
0: usano internet.
1: Ma tu hai chiamato quelli della fibra? Li ho chiamati,
0: ma
1: al
0: suo civico non arriva.
1: Ma ho capito, ma alla frase al suo civico non arriva. Tu gli hai detto, ma lei mi deve spiegare perché.
0: Sì, io gli ho chiesto. Eh sì, lo so, ma cablano. È possibile che quelli che hanno messo giù la fibra abbiano cablato fino a quella casa lì, ma la sua via non è
1: perché
0: il suo civico. non è stato contemplato nei progetti.
1: Ho capito, per quale motivo? Perché non c'è più tempo dove andare a pranzo?
0: Perché decidono loro, ma sì, probabilmente dovevano andare a pranzo.
1: Ragazzi, mezzogiorno e mezza, mancano pure due case.

0: C'è il raga non c'entra niente, ma attivo fino alle 9, ma tra poco lo sfigometro.
1: La Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family. Spot.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da...
12: Iperceramica.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4

0: pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo, la prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: No, siamo pronti con lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, come sempre si parte da voi, ottimo tono vitale, il sole vi riempie di energie positive, siete super, sfigometro meno di 19, rotometro 99%.
3: Cosa hai detto?
0: Ho detto 99%, toro, vita sociale e vita affettiva, ai massimi storici, siete circondati di persone che vi vogliono bene, sfigometro meno 18, rotometro 99%.
4: You just rot.
0: Gemelli, state andando bene in tutto, praticamente tutto quello che fate vi riesce molto bene, che fortuna, sfigometro meno 20, rotometro 100%.
3: Lottano sempre zitta.
0: Che cancro. Diciamo che non è proprio la settimana più bella di sempre. Siete molto emotivi, fate fatica a gestire voi stessi e anche il rapporto con gli altri. Sfigometro meno 8, rotometro 6%.
5: Con quelle chiappe qui fuso.
0: Leone, ottime energie che vi rendono super attivi. Avete anche voglia di fare sport. Figuriamoci, sfigometro meno 19, rotometro 96%.
3: Cosa hai detto?
0: Ho detto 96%. E poi Vergine, nelle relazioni interpersonali siete i numeri 1 oggi. Grazie a Venere, non sbagliate un colpo. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
3: Cosa hai detto?
0: Ho detto 100%.
3: Cosa hai detto?
0: Ho detto.

0: personali, quindi ne traggono vantaggio. Finalmente riuscite ad essere anche degli amici simpatici. Sfigometro meno 18, rotometro 94%.
1: Radio Company
2: Autunno.
0: Scorpione, con il partner siete dei criticoni, ma non di quelli costruttivi, siete solamente fastidiosi. Non lamentatevi poi se il vostro partner si innervosisce e vi lascia magari per qualcun altro. Sfigometro meno 6, rotometro 3%.
3: Radio Company Natale.
0: Natale, Sagittario, cercate di concentrarvi sulle relazioni interpersonali che ultimamente vi stanno facendo un po' penare e in realtà solo per colpa del vostro caratteraccio. Sfigometro meno 13, rotometro 28%.
4: Chiudi di Bobby e forza Carlotta.
0: Grazie. Capricorno, tenete duro, ormai ci siete quasi, ultime ore di stress folle e poi potete concentrarvi solo sul vostro weekend, quindi iniziate già a fare qualche programma per stare un po' meglio. Sfigometro meno 12, rotometro 25%.
5: X7.
0: Acquario, dovete imparare ad essere un po' più pazienti, soprattutto nelle relazioni interpersonali. Le persone che vi vogliono bene si meritano un po' di comprensione. Sfigometro meno 17, rotometro 88%.
6: Senti, fenomeno.
0: E poi pesci, non siete in formissima, ma non siete neanche da buttare. Ragazzi, dai, mi sembra già un ottimo risultato questo. Prendiamo quello che c'è senza lamentarci. Sfigometro meno 14, rotometro 36%.
7: Con quelle chiappe con il fuso.
8: Già. Che ci vuoi fare con quelle chiappe con il fuso?
0: 3, 2, 1, via!
8: Ariete!
0: No.
8: Scorpione!
0: No.
8: Cancro!
0: No.
8: Leone!
0: No.
8: Bilancia!
0: No.
8: Pesci. Capricorno.
0: Chi ha detto pesci?
9: Io.
8: Sì, stai tranquillo.
0: Non ho detto che hai vinto, ho solamente chiesto chi ha detto pesci.
8: Non montarti la testa.
0: Non erano i pesci, ho solo detto pesci. Ho chiesto chi ha detto pesci. Guarda come
8: ha detto pesci.
0: Continuiamo avanti, non era pesci.
8: Gemelli.
0: Gemelli, bravo Sisma.
10: Io l'ho sempre detto.
8: Cosa?
10: Voi siete una coppia, voi due ce l'avete con me. Voi due.
0: Noi due siamo sicuramente una coppia, ma non ce l'abbiamo con te.
10: L'ho sempre pensato.
8: Io non sapevo che Carlotta avesse deciso.
10: Lo sapevi.
8: Che gli astri avessero deciso per i gemelli.
10: Io ho indovinato.
8: De Biasi, se tu sei.
0: Ma De Biasi, se non sai fare questo gioco, cioè, nel senso.
8: Se non sai vivere e stare al mondo, mamma mia, ragazzi,
9: è bruttissimo, però.
8: Quanto brutto è quando qualcuno ti dice impara a stare al mondo.
0: No, veramente è terrificante. Cioè, proprio.
8: Impara a stare al mondo, De Biasi.
10: Mauro me lo dice.
0: Mauro te lo può dire.
8: Mauro
0: e Stefano Conte, mi sento di dire, sono le uniche persone che possono dire.
8: Al mondo. Allora, amici, amiche, cosa c'è?
0: Mi ci ha fatto ridere che l'hai detto come direbbe Conte.
8: Sì, impara a stare al mondo. Beh, certo, perché poi lui sempre comunque con eleganza e raffinatezza, Conte è sempre elegante. Qualsiasi cosa faccia Conte, si può trovare anche sopra un autoscontro, che è la cosa oggettivamente più tamarra che ci sia.
0: Ma autoscontro o tagadà in piedi?
8: Tagadà in piedi o autoscontro, Conte comunque avrà sempre la sua eleganza, il suo
10: portamento. Quando lo dice, comunque guarda sempre a destra.
0: E poi Conte guarda sempre a destra.
8: Mi sono fatto un giro in tagadà. E quando se lo dice così, tu lo puoi dire altro che dire che raffinatezza, che eleganza.
0: Che eleganza, wow. Il tagadà deve essere un posto raffinato.
8: Tra l'altro cambiano la musica quando lui sale sul tagadà, non è più tamarra, non c'è più Gigi Dag, ma c'è tutta musica molto raffinata che suonerebbe solo lui.
0: Musica pettinata di fluido.
8: Assolutamente. Allora, il tanghetto?
10: L'ho messo prima.
0: L'hai messo prima, per niente.

0: Bruno Mars con On My Soul su Radio Company, arrivati praticamente alla fine della prima ora dei Pischelli, ma tra poco parleremo di rumori, di suoni e abbiamo bisogno del vostro aiuto.
1: Sì, sì, sì, quindi 333-2688-688, telefoni alla mano.
0: Bravo.
1: E non vi facciamo adesso la domanda perché creiamo quell'effetto suspense.
0: Effetto pathos, diciamo, effetto... No, suspense è meglio.
1: Effetto Giorgio. Pasta al sugo.
0: Bravo, bravo, ben detto.
1: Molto bene, un minuto alle 15.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: disco di Madame si chiama Mama Non Mama su Company. Venerdì 3 di luglio state ascoltando i Pischelli, siete su Company ovviamente, ultima settimana, o meglio ultimo giorno della settimana, dopodiché un po' di sano relax per quanto riguarda questo weekend, però intanto abbiamo bisogno di voi.
1: C'è una notizia che arriva non so dove sia, tipo Cina e zone limitrofe, ok, quindi Cina e tutti quei paesi attorno.
0: Cina e zone limitrofe, e paesi attorno. Cina e paesi attorno, tipo Italia potrebbe essere.
1: Vabbè,
0: mi piace la tua geocalizzazione. Dai, va bene.
1: C'è questa donna che si è svegliata un giorno e ha scoperto di non sentire più le voci maschili.
0: Ma dai.
1: Zero, è un diciamo

0: causato dallo stress, dove praticamente il suo cervello ha escluso determinate frequenze.
1: Povero.
0: E non riusciva più a percepire i maschi parlare, ma le femmine sì.
1: Mi dispiace.
0: Me non ha tanto senso questa notizia.
1: No, molto probabilmente.
0: Anche perché parlando di frequenze basse,
1: certo,
0: l'uomo ha una voce un po' più bassa in termini proprio di frequenza e di spettro rispetto alle donne,
1: sì.
0: Ma diciamo che la frequenza dell'intellegibilità e la brillantezza della voce.
1: Fermati un attimo, mi sono fermato a quando hai detto pasta col churrasco.
0: La voce alta, allora, in qualche modo, è sulle frequenze alte, quindi se
1: certo.
0: senti le donne, senti anche gli uomini, li senti un po' diversi. Non
1: ma
0: credo
1: quindi,
0: proprio venga censurato.
1: Quindi gli uomini adesso dovranno parlare con lei, tipo così: allora, com'è, tutto a posto?
0: Ciao, sono Michael Jackson
1: e vengo
0: roba.
1: Da Poggi Bossi.
0: E quindi oggi, partendo da questa notizia,
1: sì.
0: Vi chiediamo al 333-2688-688 quel suono che, volendo, ok, non so, se potete cancellarlo dalla
1: certo,
0: vostra
1: certo,
0: mente, dalle vostre
1: certo.
0: orecchie, quale suono non vorreste più sentire?
1: Allora, quale suono, quale rumore non vorreste più sentire nella vostra vita?
0: Ok.
1: Togliamo,
0: noi?
1: Per favore, vabbè, no, a parte noi, togliamo, per favore, la voce della suocera, la voce del marito, la voce della moglie. Togliamo queste cose
0: qui.
1: Va
0: bene,
1: parliamo proprio di rumori. Rumori e basta, questi suoni di questo tipo.
0: Io allora toglierei tutti i rumori dovuti dalla masticazione rumorosa.
1: Certo, okay. Certo, immagino che questo
0: okay,
1: a te
0: dia fastidio. Sto ridendo perché ogni tanto lo fai apposta.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: Vicino al mio orecchio e
1: vabbè,
0: questa cosa mi urta.
1: Io ci devo pensare un po'. Dai, 333-2688-688, quindi quale suono, quale rumore non vorreste più sentire nella vostra vita? Radio Company. The

0: Artemas, I like the way you kiss me, alle 15:06. Oggi parliamo di rumori, tutti quei rumori che non vorreste più sentire per sempre.
1: Dai, facciamo una roba del genere, un po' più semplice. Un suono, un rumore specifico, uno solo. Cioè quello che proprio odiate, avete la possibilità di toglierlo dalle vostre orecchie.
0: Hai scelto il tuo campione?
1: Io no, ancora ci devo pensare un attimo. Scusami, in questo momento ho fatto altro, ho parlato. Allora, abbiamo dei messaggi vocali, cominciamo.
2: Buongiorno, ciao. Buongiorno. Silvia da Venezia.
1: Ciao Silvia.
2: Per non sentire più il rumore della sveglia del mattino.
1: Ah beh, certo, la sveglia del mattino.
0: Basta cambiare sveglia, forse.
1: L'importante è sapersi svegliare da soli, dai.
0: Sì, con il metodo che usavano i nostri antenati.
1: Sì, tipo mettere,
0: tenere qualcosa in mano.
1: No, mettere l'ago dentro a una candela
0: e sotto,
1: okay,
0: un piatto di ferro.
1: Bravissimo.
0: Quando cadeva qua, plomf.
1: Ecco, noi non lo, cioè, non lo sentiremmo mai.
0: Non sentiamo le sveglie con le trombe.
1: Non lo sentiremmo mai, non riusciremmo mai a sentirlo.
0: Va bene, poi mia mamma Raffaella odia quello delle cicale.
1: No, a me invece no, cicale a me
0: fa
1: piace.
0: Molto mare, fa molto,
1: fa molto
0: estate.
1: Mare, fa molto estate. Poi,
3: io non vorrei più sentire questo rumore.
0: Non andare più ai concerti dove applaudono.
1: No, no, no, i rumori dei baci. Credo che
0: sempre atto, Salutiamo Yuri che dice il rumore delle seghe da taglio circolare a lavorare, quindi quel
1: certo,
0: se no andava bene lo stesso.
1: Certo, sì, mi piace la tua pausa in mezzo. Dai, allora 333-2688-688, avete la possibilità di eliminare il rumore più fastidioso della vostra vita, ok? Quindi è come se ad un certo punto voi diventaste sordi esclusivamente per quel tipo di
0: non
1: rumore.
0: Non vale la moglie, la suocera e tutto il resto.
1: Ben detto, noi vogliamo sapere un rumore che togliereste proprio dalla vostra esistenza, quel rumore che vi ha sempre dato fastidio. 333-2688-688.
4: Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company.
5: Pischelli Amolo!

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo sento su Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, 15 e 16, quindi rumori che vorreste in un certo senso eliminare dalla vostra testa, dal vostro udito. Potete sceglierne uno e uno soltanto, rumore, no, suono, una voce.
1: Salutiamo Carmen da Treviso che dice: non vorrei più sentire la sensazione quando la macchina pattina sul bagnato dopo un brutto incidente stradale, quella cosa tipo...
0: No, non mai sentito questo. Un rumore, scusa, di questo tipo, mai sentito, però no. Va bene, ti credo sulla parola. Poi Marta, il rumore dei braccialetti della collega che sbattono sulla scrivania ogni volta che muove il polso al PC. Vero, vero, è una cosa che dà molto molto fastidio. Mi ricordo anche le professoresse, magari quelle che scrivevano alla lavagna, e quando magari scrivevano avevano un sacco di braccialetti e sentivi la canzone Given Up dei Linkin Park a cominciare. Che non è presente, un giorno te la farò sentire. No, perfetto, magari eri un cultore, che no. Ne so.
1: Poi Tosa Erba, Martina da Schio.
0: Ok, grande classico. Poi gli uccellini cantare la mattina.
1: Ma no, quelli sono belli.
0: Non
1: ti
0: lo
1: fa
0: so.
1: Sembrare all'interno di Cenerentola o Biancaneve?
0: Heidi.
1: Biancaneve?
0: Heidi.
1: Cenerentola?
0: Va bene.
1: Cosa c'entra Heidi?
0: È Heidi che sentiva gli uccelli, cioè nel senso...
1: Quello del nonno. Vabbè.
0: Le sigle, no? Sì. Le
2: tutti quanti i rumori del sì. Dentista dal trapano.
1: Ah, sì.
0: È vero.
1: Sì.
0: È vero, più che altro è ansia, quell'ansia pura. Poi altro vocale, sentiamo cosa dicono.
3: Ragazzi, il soffiatore del vicino dopo che ha tagliato le erba, il soffiatore
1: quello
3: di sabato a mezzogiorno e mezzo.
1: Vai, mezzogiorno soffiatore. E mezzo.
3: No. Soffiatore. Non mi no. Dà fastidio.
0: Lo so, ho capito.
3: Mi urta i nervi da
0: vabbè,
3: morire.
0: Basta, ma va bene, adesso abbiamo capito che dà fastidio.
1: Poi, cappa aspirante, non sento niente quando mi parlano fuori dalla cucina. Anch'io ho dei problemi con la cappa aspirante, nel senso che ho cappa aspirante, friggitrice ad aria in combo e ho la TV tipo 87. Quando spegni tutto, capisci che...
0: Ah! E i tuoi vicini intanto belli che contenti.
1: Sì.
0: Che poi a me rilassa un sacco in realtà il rumore della cappa aspirante.
1: Ma è un rumore bianco.
0: È un rumore bianco, per esempio... No, vabbè, non voglio fare adesso una puntata su tutti i rumori belli e accettabili. Però il phon, per esempio,
1: il frullatore.
0: Eppure c'è qualcuno che ha scritto: io non sopporto il rumore del phon.
1: Non si asciuga i capelli.
0: Niente, vabbè, sarà una persona pelata a questo punto, non lo so. Vabbè, 3332 688 688.
1: Quale rumore non vorreste sentire più per sempre?

0: Company, suono che non vorreste sentire più per l'eternità.
1: Esatto.
0: C'è chi dice, tipo Carlo, ok, ciao ragazzi, il rumore che detesto e vorrei eliminare il succhiare delle persone che mangiano i bovoli.
1: È vero, oppure quelli che magari fanno rumore quando mangiano le zuppe, grande classico. Poi Cristiano scrive, la forchetta che stride sul piatto.
0: Poi
1: oppure quelli che ad esempio mettono la forchetta e poi ad un certo punto mangiando la toccano con i denti e quindi si crea quell'effetto di strofinamento proprio con
0: i denti.
1: Perché poi quando ti concentri, no? E pensando a quel rumore lì, a quel suono lì, ti vengono i brividini.
0: Sì, evitiamo. Poi rumori da togliere per Tiziano. Martello pneumatico a Sottomarina, stanno facendo lavoro in tante strade. Di mattina.
1: Meglio su una strada che su una persona, comunque. Poi posso silenziare il gatto alle 5 della mattina, soltanto per quell'ora.
0: È che loro sono un po' sfasati. Poi mi danno fastidio le prof quando spiegano e in sottofondo si sentono le unghie sulla lavagna o qualcosa di ruvido.
1: Non è mai successo a me. Cioè, quello dei braccialetti, magari che agitando il polso con tanti braccialetti si crea quell'effetto di Don Dan, Merry Christmas,
0: fenomeno da circo.
1: Don Dan, Merry Christmas, Last Christmas, I give you my heart, eccetera. Abbiamo dei messaggi vocali.
2: E ne vogliamo parlare? I gemiti di una coppia di anziani intenta a fare atti amorosi.
1: Ma come?
2: Tra piaceri di godimento e
1: bello.
2: Poi dolori articolari misti. Non vi dico.
0: Ma allora io voglio una registrazione audio.
1: A
0: adesso.
1: Me è successo comunque.
0: Cosa?
1: La vacanza l'anno scorso a Tossa de Mar in Spagna, io e la mia ragazza in hotel.
0: Sono calienti là.
1: Ad un certo punto noi avevamo una coppia di anziani nella camera a fianco e sentiamo. Io guardavo, io leggevo il libro, guardavo Matilde e ho detto: ma ti rendi conto che loro hanno 85 milioni di anni in due, io e te stiamo leggendo un libro? E lei mi fa:
0: a un certo punto si dice.
1: Comunque,
0: è un infarto?
1: Comunque, l'idea dei dolori articolari è un problema sentirli post anche a 27 anni?
0: Beh, li sentiamo già tutti.
1: Infatti, anche perché non è una cosa così rara. Abbiamo un altro messaggio. Vai. Se vuoi.
3: Lo so che non si doveva dire, però mia moglie Martina che si lamenta dei toserba dei vicini.
0: È una guerra tra,
1: sì, è vero. Poi, amico mio.
0: Poi, il rumore è assolutamente insopportabile che solo il pensiero mi fa venire la pelle d'oca e mi toglie letteralmente il fiato è la carta trasparente di plastica dei fiori quando viene appallottolata o accartocciata e mette un rumore che neanche le unghie sulla lavagna hanno lo stesso effetto. Andrea da Verona.
1: No, Andrea, a me da strada soddisfazione.
0: Ma
1: invece
0: dipende.
1: Sentire l'accartocciamento della carta. Perfetto. 3332688688. Tra poco altri rumori. In ogni caso aspettiamo anche i vostri messaggi riguardo a quel rumore che vorreste eliminare perché proprio non lo sopportate.

0: alle 15.32 quel rumore che non sopportate, avendo la possibilità, diciamo, vi piacerebbe anche escluderlo proprio dai diversi rumori che potete ascoltare, che potete sentire.
1: C'è un'ascoltatrice, il rumore dell'asciugamane ad aria, gli ultimi modelli fanno un rumore assordante.
0: Non ci ho mai fatto caso. Sì, ma non ci ho mai fatto caso, anche perché tanto alla fine lo ascolti davvero per poco. Abbiamo dei vocali, sentiamo.
2: È il rumore delle cicale, infernale, quando si è il mare.
3: Le cicale, cicale.
1: Va bene, le cicale sì, danno fastidio. Se magari, cioè, ma una settimana va bene. Se
0: già
1: vivi
0: detto
1: vicino alle cicale.
0: No, esatto. Comunque fa piacere sentirle, perché sai che sei durante il periodo estivo. Ecco, poi.
4: Ciao Pischelli.
0: Ciao.
4: Io vorrei togliere, o meglio non sentire più, i rumori dei lavori che fanno nell'appartamento sopra quando sono in ufficio. Cioè avere il trapano che ti smartella sopra la testa,
0: anche
4: e tu ti devi concentrare, anche no.
0: Difficile, è vero. Abbiamo capito, sappiamo tutti come
1: era, giusto per creare
0: comunque
1: un po' di disagio.
2: Ma toglierei il rumore delle sedie, quelle in acciaio che vengono strascinate dalla gente, specialmente nei mesi estivi.
0: Ma no, qui c'è tipo una moquette, non è la stessa
1: miseria.
0: Cosa, non lo so. Ecco,
1: ok.
0: Perfetto, l'hai messa dov'era, perfetto.
1: No,
0: abbiamo altro?
1: No, 3332688688, ci sono altri messaggi che dobbiamo ascoltare.
0: Ma
1: quindi quale suono vorresti eliminare per sempre? Tra poco vi ascoltiamo tutti.
5: Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
6: Pischelli a mollo!
7: Spot! La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: nuovo lavoro di With You, si chiama Do You Mean su Radio Company. Quindi qual è quel suono che non vorreste sentire più per sempre?
1: Abbiamo un po' di messaggi. Allora, Luca scrive: la campanella del mio inizio turno di lavoro. Ok, del mio inizio turno di lavoro, è vero.
0: Crea un po' di rabbia.
1: Però allo stesso tempo è bella da sentire quando magari invece lo finisci il turno. Sì. Quindi diciamo che sì, è un 50-50.
0: Idem a scuola, stessa roba.
1: A scuola, stessa identica cosa, sì.
0: Poi Mara: ciao ragazzi, un rumore che non vorrei sentire più è quell'attrezzo che serve per fare il perforo sui quadri di lamiera.
1: È vero.
0: Ti spacca la testa.
1: È vero, dai, grande Mara. 333-2688-688, ancora 20 minuti scarsi prima della fine dei Pischelli, ma abbiamo ancora bisogno di voi. Quindi quei rumori, quei suoni che proprio non sopportate,
0: vi danno fastidio,
1: sceglietene uno in maniera tale da annullarlo completamente negli ecosistemi dei suoni.
0: Magari sia vera questa cosa.

0: Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeat It. Ultimi messaggi con ultimi rumori che non vorreste più sentire.
1: Vai.
0: Abbiamo Filippo da Verona. Il rumore che odio sono i vecchietti che sfrizionano la macchina, manco stessero per partire con un Boeing 737.
1: È vero, è bello, però è loro che ti guardano strafieri dicendo sì, questo è il mio bolide, questo rumore qui è perché io voglio farti sentire il rombo del motore.
0: È la mia bitch.
1: Poi abbiamo a me fa diventare isterica il verso dei piccioni barra colombi che non fanno niente dalla mattina alla sera. Vabbè. Eppure mi spiano dalla finestra e vengono a fare quel verso malefico appena chiudo gli occhi sul cuscino. Potrebbero essere tutte convocate davanti a Cristo ed essere giudicate per i loro peccati molesti. Che Lucifero possa prenderle tutte alla faccia.
0: Anche meno.
1: Mamma mia, poveri piccioni. Che poi che verso fa il piccione? Non fa un verso? No, non lo fa. Il verso del piccione sembra un verso di stomaco, tipo. Tipo quella roba lì, non è che apre il becco e parla. Vabbè, comunque, amici, grazie per tutti i vostri messaggi. È stato un bel venerdì e lunedì replichiamo, ovviamente. Certo. L'importante è che insomma voi ci siate.
0: No, l'importante è che arrivare vivi a lunedì.
1: Ma sì, non quello sicuramente. Il problema potrebbe essere allungare fin troppo il proprio relax e magari saltare il lunedì.
0: Magari non mi ricordo di venire in radio.
1: Ecco, per tutti quelli che invece cominceranno le proprie ferie, buone ferie, ci risentiamo tra poco.
2: Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company.
3: Pischelli Amolo.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Energia 90. Energia 90.

0: Company a chiudere la prima ora delle cose da pezzi. Pronti? Perché tra poco apriremo le candidature per vincere una Company Bag. Si preparino, loro signori.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
2: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:03 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

migliori cantautori attuali. Francesco Gabbani con la sua Summer Funk su Company. Signori, pronti, perché tra pochissimo qualcuno di voi sarà fortunato o fortunata a vincere la Company Bag, un gadget marchiato Radio Company che vi arriverà direttamente a casa vostra se siete così bravi e veloci a mandare un messaggio al 333-2688-688 con il vostro nome e la vostra città di provenienza per essere scelti e giocare all'Identikit. Come funziona? Verrete selezionati e verrete in onda con noi, quindi vi chiameremo per rispondere a 10 domande velocissime, simpaticissime e semplicissime, dalle quali emergerà appunto il vostro Identikit. Quindi da questo momento sono aperte le candidature. Nome, città di provenienza al 3332 688 688.

0: cat's out of the bag.
1: Ora su Radio Company c'è l'Identikit, il contatto diretto con tutta la Company Band.
2: And chi abbiamo il telefono pronto?
3: Pronto, ciao.
2: Con chi parliamo? Chi sei?
3: Io sono Alina.
2: Alina? Alina, sei tu da Susegana?
3: Certo, certo, sono io.
2: Bene. Cosa fai nella vita, Alina?
3: Sto tornando dal lavoro e faccio autista soccorritore.
2: Ah, bene, bene, complimenti per il tuo lavoro. Allora, sei pronta a rispondere a queste 10 domande semplicissime dal quale emergerà il tuo identikit? Sì o no?
3: Proviamo, proviamo.
2: Allora, Alina, da Susegana, provincia di Treviso. Ristorante, sì, o trattoria?
3: Trattoria.
2: Bolla o vino fermo?
3: Scusa, non ho capito.
2: Bolla o vino fermo?
3: Vino fermo.
2: Spa, con le amiche o con il partner?
3: Con le amiche.
2: Ah, sesso, sotto o sopra?
3: Sotto.
2: Ah, domanda soft, libro o TV?
3: Libro.
2: Sempre più interessante, Alina, e attenzione, cinema o teatro?
3: Cinema.
2: Perizoma o slip?
3: Perizoma.
2: Ma per me ci potrebbe già terminare qua l'identikit. Poi vado avanti, lo devo finire per la cronaca, per contratto, ok? Allora, anni 90 o anni 2000 a livello di musica dance?
3: 90.
2: Attenzione, andiamo sulla scelta di nuovo sul vino, però siamo sul vino rosso. Un Pinot Nero o un Cabernet Franc?
3: Cabernet Franc.
2: Signore, un grande applauso a Alina Susegana, ha vinto la Company Bag. Una donna, sei una donna molto passionale, però bisogna saperti conquistare, dico bene?
3: Verità, pura verità.
2: Tutta verità, e questo è il tuo identikit. Grazie soprattutto per la simpatia e per la tua disponibilità di rispondere al telefono, perché l'abbiamo proprio, l'abbiamo chiamata. Alina, sei in diretta, bam, proprio così. Mandata in diretta subito. Grazie, ti arriverà la Company Bag a casa, lascia tutti i tuoi dati naturalmente e ti auguriamo una buona estate, eh? Un abbraccio.
3: Grazie altrettanto a voi.
2: Ciao.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

dai, ora vi diciamo cosa sta accadendo a Parigi. Cosa sta accadendo per le strade di Parigi. Quelle cose che i francesi dicono ulala, oh no, ulala. C'è un ragazzo che ormai crede di sentirsi una star, 14 anni peraltro, quindi un ragazzo, che si chiama Hans Ladouane, cioè Hans la Dogana. Si fa chiamare così perché ha iniziato a fare una bravata. È diventato famoso sui social, come molti si fanno i video mentre fanno gli stupidotti. Ma finché chiedeva 2 euro e se non glieli davi ti spruzzava con la pistola d'acqua, lui sta girando per Parigi in questi giorni con un motorino elettrico a torso nudo, ok? Quindi se non gli danno questi 2 euro lui spara. E diceva vabbè, ok, una bravata estiva, finisce là, vabbè, finita. Il problema è che lui a un certo punto è diventato famoso sui social perché appunto faceva queste cose, tutti i suoi coetanei hanno cominciato a mettergli follower come se piovesse. A un certo punto però lui dice sì, mi faccio chiamare la dogana perché ti faccio passare se tu mi dai 2 euro. Ho imparato in Algeria dove certe dogane, in certi posti, se corrompevi con dei soldi ovviamente la frontiera, ti facevano passare. E là già qualcuno si allarma. Ma è una bravata, un gioco? Oppure cosa vuol fare sto ragazzino? Purtroppo questo ragazzino ha continuato a girare con lo scooter elettrico, però ha cominciato anche a fare atti criminali. È passato vicino a un fiume che si chiama un canale che si chiama il Canal Saint-Martin e ha spinto una signora in acqua, che questa per fortuna ha saputo nuotare e si è salvata. Ma in caso contrario cosa sarebbe successo? E quindi alla fin fine la polizia, la gendarmerie, gli ha dato la caccia, l'hanno bloccato ed è stato in galera. In galera più volte, è uscito, un po' come accade in Italia, non l'hanno tenuto in gattabuia, l'hanno rimandato fuori più volte, lui si vantava, faceva i video addirittura e si vantava del momento che pernottava in cella, perché alla fin fine si trattava di una notte, forse due, e per di più ha sbeffeggiato tutti dicendo almeno là c'è l'aria condizionata. Non so se avete letto, ma la settimana scorsa a Parigi fu una delle estati più calde degli ultimi 60 anni peraltro. Quindi vedete che ci sono dappertutto sti... Non sono bravate da ragazzi, sono vandali sti qua, mezzi delinquenti sti qua sono. Vanno, cara gendarmerie, un bel paio di manette tenuti là e fatti in qualche modo rientrare in società come Dio comanda. Ok, andiamo con Sean Paul, Mad Love.

0: nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Qui su Company rimaniamo in Francia. Dopo il vandalo 14enne, la Francia dichiara guerra, detta così è brutta, però sto parlando all'ultra fashion, fast fashion. Sapete cos'è il fast fashion? Nel mirino marche come Shein, Temu, piattaforme asiatiche. Cos'è il fast fashion? Sono quelle ultra fast fashion, sono quelle praticamente quella moda super economica che propone migliaia di nuovi capi ogni giorno a prezzi bassissimi. Tanto vale che poi tu la usi e getti, perché se per caso si rovina, ti conviene buttarla via e ricomprarla. Ah, perché costa poco, e ovviamente ripararla costerebbe molto. Ma cosa crea questa cosa? Crea rifiuti. E pensate che il settore tessile è responsabile di circa il 10% delle emissioni globali del gas serra, ok? Quindi oltre a produrre ovviamente montagne di rifiuti. Il governo francese ha approvato in via definitiva una legge contro quella che appunto viene chiamata ultra fast fashion. Quindi non si potrà più, diciamo, sostenere o comprare. Insomma, cercano un po' di limitare i danni, ecco, perché non possono dirgli a Shein e Temu tu non fai più quello che... No, però cercano un momentino di limitare. Quindi che cosa succederà? Succederà che chi invece continuerà a vendere vestiti che costano troppo poco, gli sarà data una penalità, una sorta di multa, circa tipo 10 euro a capo addirittura. E quindi, però, insomma, però per il momento invece piattaforme europee come Zara, H&M, Chiavi, ecco, loro per il momento non sono toccate da questa legge, ma è ovvio, non fanno il fast fashion, ok? Quindi state attenti. Oltretutto, questa legge proprio vieta anche la pubblicità dei marchi dell'ultra fast fashion, quindi c'è una sorta di stangata. E dal 2027, attenzione, anche gli influencer, magari se state seguendo qualcuno o qualcuna che lo sta facendo, non potranno più promuovere questi prodotti sui social. Stiamo parlando della Francia, però, ok? Quindi non so se poi la cosa si espanderà al resto d'Europa. Io la vedo come una cosa corretta, però. Poi non so come la pensate voi, però un capo non può costare meno di un caffè. Dai, ma dove stiamo? Dobbiamo fermarci. Allora dopo c'è Company Disc, che è il momento preferito di Gianluca Pacini, e poi torniamo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Company. Company. Company. Company. Disc.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: su Company. Signori, sapete cosa facciamo quando dobbiamo scegliere un ristorante? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Ma mica andiamo a vedere se è aperto, mica chiediamo a chi c'è stato, andiamo a vedere le recensioni. Andiamo a vedere le recensioni. E ogni tot durante l'anno, ogni tot mesi, arrivano queste notizie che a me fanno un sacco piacere, perché io sono da sempre, lo dichiaro, mi assumo le mie responsabilità, io sono contro le recensioni online. Punto! Le migliori recensioni sono quelle passa parola. Punto. Punto. Ma perché? Perché lo dico? Perché non c'è l'onestà? L'onestà intellettuale non c'è. E difatti cosa succede? Che negli ultimi anni sono emerse diverse inchieste. Sono emerse diverse inchieste che raccontano un sistema molto organizzato. Ci sono gli intermediari, ci sono i ricattatori, ci sono quelli che chiamano i ristoratori e dicono: ma vuoi un po' di recensioni? Te le faccio, ti costa un qualche centinaio di euro. Se il ristoratore, è successo in alcuni casi, dice no, lo ricattano, mettono addirittura delle recensioni negative. È nata anche una legge in Italia che vieta ovviamente comprare la compravendita di recensioni. Ma dove siamo arrivati? Ma siete folli addirittura. Ma numeri pazzeschi, cioè numeri pazzeschi. Pensate che una piattaforma, lo sto leggendo, che una nota piattaforma di recensioni ha dichiarato di aver individuato quasi 10.000 recensioni scritte in cambio di denaro, mentre ha eliminato oltre 200.000 recensioni false generate con l'intelligenza artificiale. Allora, come si fanno a riconoscere quelle? Perché so che si va là, non è che adesso, però si va là, si continuerà ad andare là a vedere le recensioni. Come si fanno a scoprire, a smascherare, a capire se è vera, se non è vera? È troppo generica, tipo fantastico, bellissimo, punti esclamativi, ok, questa attenzione, senza dire cosa hanno mangiato, cosa hanno vissuto, usa sempre le stesse frasi entusiaste, quasi da pubblicità, fate attenzione, non racconta alcun dettaglio concreto, fate attenzione su questo, in poco tempo compaiono decine di recensioni tutte molto simili. Oppure, al contrario, arriva una valanga di recensioni a una stella, perché ci sono le stelline, no? Che vedete, 1, 2, 3, 4, 5. Quelle che vedi tante a una stella con accuse, eccetera, eccetera, senza spiegazioni, bisogna stare attenti. Signori, io rimango della mia idea, non me ne vogliate, ma la miglior recensione è il passaparola. Yes! Punto! Cosa ne pensi, Pacini? Cosa ne pensi tu?
1: D'accordissimo!
0: Oh, allora andiamo con la musica, dai.

0: Renegades, ex ambassadors su Company. Prima di salutarci questa sera c'è ancora un argomento secondo me simpatico. Oggi stasera non siamo stati leggeri, proprio Pacini. Abbiamo parlato di cose concrete, il vandalo di Parigi. Abbiamo parlato prima delle recensioni. Adesso parliamo degli stereotipi di genere.
1: Yes!
0: Ma non di venerdì sera, non si parla di venerdì sera su questa cosa. Però è una cosa simpatica, veloce, che sempre più persone vivono al di fuori dagli schemi senza accorgersene. Cioè, cosa vuol dire? Che da diverse ovviamente ricerche anche di psicologia e sociologia, alcuni comportamenti quotidiani stanno mostrando un cambiamento molto chiaro. Cioè, gli stereotipi di genere quali sono? Cioè, se tu sei meccanico, se tu sei uomo, vai tu ad aggiustare il motore della macchina, no? A cambiare la candela del motorino, a tagliare l'erba, no? Se sei donna, ovviamente il bucato è tuo, è la cucina, cioè. Non è vero, no, non è più così. Ma no, io ne sono un esempio, per esempio. A me piace molto cucinare, ecco, il bucato non sono capace. No, non è che non sono capace, non mi va, sono pigro, punto, non stiro nemmeno. Però tutto il resto, se devo pulire la casa, la pulisco, voglio dire, non c'è problema. Però la mia compagna, se gli dico di tagliare l'erba, mi dice di no, perché? Non è corretto però sta cosa, giusto? Comunque, al di là di queste battute... appunto, tutto a me però, che comunque al di là di questo, sempre più uomini dichiarano di occuparsi senza problemi di estetica, come ho detto, di cucina, la cura personale, la gestione emotiva, e sempre più donne invece raccontano di avere interessi tecnici, sportivi, competitivi, insomma, potremmo dire che siamo distanti dagli schemi tradizionali, se così li vogliamo chiamare. Ma io secondo me no, secondo me va bene così, cioè punto. Come posso dire, cioè, non è un cambiamento, è giusto così. Che problema c'è se tua moglie ti aggiusta la macchina, se tua moglie ti pota l'albero con la motosega, che problema c'è? Si risparmia. Uomini, però non approfittate di questo per sedervi, bere la birra e basta, perché io li conosco. Ah, dai, arriva Shakira, dai.

0: Prima della pausa ci fermiamo un attimo, ritorneremo e faremo un bel salto indietro fino al 1999. Ritorneremo con Santana.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Boulevard. Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Company. Radio Company. The summer is magic.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! 1, 2, polizia! Mixatone!

0: Tonello suona Energia 90 anche questa notte. Il nostro viaggio continua qui su Radio Company, Point of View, protagonista di Big Boulevard con iPlay Records. E salutiamo il nostro caro amico Diego Broggio.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: fermiamo, dopo torniamo con la musica di True Unlimited.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: questa è Radio Company, suona Energia 90, The Radio Show con Bartolello, in questa notte di Genica la console e il No Limit Credit 2 Unlimited, etichetta Byte Records del 93.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: Grazie Angelique, ci risentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: radiofonico elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Gin tonico elettronico.
6: Got that beat.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Company.
7: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.